Arrête tout, dimmi si se ti va. Une lettre forte è tu. Pesi poco di più della gomma piuma tu, perché tu.